0: 6 uur Gent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent Gent FM.
2: Attenta la capo, che te picchia per fessa. Se pure la raggia, attenta che in ceitra. E fanne cuccangia, così stai calmicetra. Ci pensi che rande, fanne denta piccina.
3: Pace non c'era, che oggi mi serve a...